Coming at Jamal O'Connor, give us divine power, divine anointing in our prayer tonight. Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala Rapato, Sala